night. Alag hai life, alag hai style, alag hai hype, meri alag hai vibe. Alag hai life, alag hai style, alag hai hype, meri alag hai vibe. Alag hai life, alag hai style, alag hai hype, meri alag hai vibe. Alag hai life, alag hai style, alag hai hype, meri alag hai vibe. Aise meri vibe.